solo suggestione, ho paura o chissà che, è possibile che abbia fin da ora già bisogno di te, di te, di te, di te, di te.

solari e intorno i fuochi delle guardie rosse accesi per scacciare i lupi e vecchie coi rosari. Seduti